da bɔ ne di atwemu bɔ ne ntumi ankɔba di a vision fc na di bɔ ne kɔ nation nations wɔ ne bɔ da kɔ akɔkyɛ ayɛ ho adi ama mu ɛyɛ fa wo yɛ bɔ de ati a vision fc